France ma du katari nyankopon or winting pre kwa wuti abunu ti akoko opam goto krobo jese debre otom pente so manatam futon kuma bre osribo sa chiori da demoda e una